il mitico Lionel Richie, amo, t'amo e ti amo. Adesso arriva Anna Oxa, Quando nasce un amore. Questa la dedichiamo a Danny DJ e alla sua dolce metà Anna.

E questa era la bravissima Anna Oxa con Quando nasce un amore. Arriva B.B. King con Blues Man per tutti gli amanti del jazz.

22:31 minuti su Radio Sole Luna con Roby DJ e questa era BB King con Blues Man. Bene, si va avanti, andiamo ad ascoltare un bellissimo disco tratto da un bellissimo film che sicuramente Mirko l'avrà già visto e sa di cosa parliamo. Parliamo di Bruce Williams con Feeling So Good Today, e questo è tratto da un film di Jean-Claude Van Damme. Praticamente era il nuovo guerriero, sì, kickboxer, il nuovo guerriero. La scena quando lui è ubriaco al bar e si litiga, niente, si mette a ballare, niente, una scena comica proprio.

Questa la dedico al nostro amico Andrea. Vedi, vedi, c'è un altro patito come me per Jean-Claude Van Damme, il nostro caro dottor VJ. Bravo, sei un grande intenditore di film. Ottimo.

in pratica questo è il film dove si vede Jean-Claude Van Damme in azione contro Tong Po, per aiutare il fratello che gli ha spezzato la spina dorsale. Ai, mi fa male. Bene, questo era Bruce Williams con Feeling So Good Today. Bello, bello, molto bello. Arriva un dischetto, tutto per il nostro Mirko, e mo se fa due risate.

Tony Marino con Bobbe Balle per il nostro Mirko. Adesso arriva Europe, arrivano Europe con Carrie, e questa la dedichiamo a tutte le donne di Radio Sole e Luna.

22:40, siamo quasi arrivati alla fase 2 del Power Mix con Robby DJ, quindi si balla, vi raccomando.

0: 1, 2, 3, prova, prova microfono, spegni il grammofono. Ciao a tutti, sono Gigi D'Agostino.
1: E cominciamo così. Il nostro micione ci ha regalato questo bellissimo disco fatto da lui, ovviamente. E facciamo un grossissimo applauso al grande micione. Ovviamente la base è Gigi D'Agostino con L'Amour Toujours. E cominciamo così.

Lady Go! Micione insieme a Gigi D'Agostino. C'ho un mixaggio in corso.

Abbiamo ascoltato Gigi Doug e Micione insieme, che bella coppia, con L'amour toujours, ma si va avanti, arriva Stromae con Allor Danse, questa la dedichiamo a Lori 80.

allora si balla e noi balliamo. E allora dance. Ma non sono stanco per danze. No, allora cantiamo, dice, vabbè, allora chant. Cantiamo. Ringraziamo tutti i DJ che ci hanno proceduto. Allora, alle ore 18 il nostro Micione, alle 19 DJ Emiliano, alle ore 20 Black Knight. Ah no, questi sono quelli di domani. Ah, l'ha cambiato, ma no, ma che dico? Niente, ho fatto una gaffa. Io sono riuscito ad ascoltare un pezzettino di Rita alle 20:30 circa, poi ho sentito Shaggy e poi adesso io. Brava Shaggy, mi freghi sempre, eh? Complimenti. Tu sei capace, sempre. Bene, questo era Stromae con Allora Dance. Si va avanti. Ebbene, arriva. Hotel San Giorgio con Welcome to My Life. Questa la dedichiamo a tutti i maschietti di Radio Sol.

Diamo buonanotte al nostro caro amico Andrea. Buonanotte Andrea, buon fine settimana e grazie del cortese attenzione, cortese ascolto. Grazie, bella.

siamo arrivati alle 22:56 minuti su Radio Sole Luna. Questo era Daddy Yankee con Limbo per il nostro caro amico Mirko che ci sta ascoltando. Amore mio, mi si era spento il cellulare. Vabbè, immaginavo, e vabbè, l'importante è che sei qui. Bene, arriva Jay Canel con Keep Boom. Questa la dedichiamo al nostro Zani ZJ.

Rita vende tonno, tonno subito, senza olio però. E si comincia a fare sul serio, su Radio Sole Luna. Questo dischetto è dedicato a Dani DJ.

Mamma mia che pesante, ce la Shaggy con il mal di testa, Micione che non ce la fa più, Rita sta impazzendo, Lore 80 mi vuole squartare praticamente. Giovanna Ballo a momenti se ne va perché dice no, non è musica pour moi. Vedi che Shaggy piange, eh? E va bene, dai, cambiamo. Sono le 23, questo era Keep Boom per il nostro caro Gianni DJ. Caro Dani, purtroppo non è un genere che possiamo suonare in questa magnifica radio, vabbè, poi te lo farò ascoltare in privato. Va bene, arriva Giorgetto Ray Parker Jr. con Ghostbusters per il mio piccolo principe Brian in versione remix. Vai. Oh, grazie tesoro, mi adori.

Anche il nostro Mirko si associa a Brian e anche Rita si associa a Brian. Eh già, il nostro amoruccio. Grazie Rita, così lo fai felice.

la sirena suona, vai, vai! Io immagino già il mio piccolo Brian con la tutina dei Ghostbusters e il suo zaino protonico con... va cercando i fantasmi casa a casa. In giro per casa, vabbè. ...23.04 minuti su Radio Sole Luna, si prosegue, questo era Ray Parker Jr. che... E anche oggi è il compleanno di Ray Parker Jr., quindi facciamo tanti auguri al nostro carissimo Ray Parker Jr. Non so quanti anni abbia compiuto, ma facciamo tanti auguri, anche se io gliel'ho scritto in inglese sul suo sito, però vabbè. Arriva Bumblebee con Crime of Passion, questa la dedichiamo, vediamo a chi la possiamo dedichiamo alla nostra amica Azzurra, tutta per te Azzurra.

e ride a se associa. Anche l'Oreo 80 si associa ad Azzurra.

Peppe DJ, parliamo di Bella Ciao, e questa la dedichiamo a tutte le donne belle belle belle ciao anche alle 80.

0: ricordo.
1: Ma prego, tesoro, ma prego. Diamo la buonanotte a Patrizia. Buonanotte Patrizia, grazie della cortese attenzione. E che dire, buon fine settimana. Prego, Anna.

Sì, tu mi hai scritto vita mia! E ti ho detto dimmi, dimmi, dici, dici, che c'è, che c'è? Grande Micione! Non mi sono dimenticato di te, Micione, eh? Fra un po' ti farò ascoltare la tua song. Sì, certo, puoi, puoi, tutto puoi, puoi, tu. Sì, tutto. Bene, questa era Winfield con Saturday Night. Bene, bene, si va avanti sempre gli anni 90-99 circa. Parliamo di Web con Loving Time. E questa la dedico. La dedico a DJ Bello. Il nostro DJ Bello lo voglio bello sveglio.

0: Vedi, lei conferma. E lascia chi se la ride. Ma io da questa radio me ne voglio andare, me ne andrò, prima o poi me ne andrò. Sicuro che me ne andrò.
1: Te ne vai te meno, Basta, Te meno,
0: Ah, pure, con le minacce, siamo arrivati alle minacce ormai, con Shaiky proprio non neanche me ne posso andare più da questa radio, io, boh. Non lo so.

23-22 minuti su Radio Sole e Luna, questo era Web con Loving Times 1999, va bene, si va avanti con la dance anni 90, arrivano gli Wonder Project con The King of My Castle, mamma mia che ricordi, che ricordi, e questa me la autodedico, a me piace.

volete ascoltare un pezzo degli anni 90, scrivetemi in privato, io ve lo farò ascoltare, non è un problema, eh. Oh, grazie tesoro, gentile.

Mi raccomando, l'appuntamento di domani sera con Roby DJ e il Power Mix dalle 22 fino alle 23. Dopo di me la nostra amica strega.

Dani DJ stasera è assente, eh? È molto assente, non lo vedo scrivere, niente, non balla, non mette il nipote di Rocco, nessuna telefonata da Rocco, era l'unico animatore della serata, non c'è, questa sera non c'è. Starà creando uno dei suoi gioielli, musicali sicuramente. Le sue perle di saggezza.

Erano i One Zor Project con The King of My Castle. Si va avanti, arrivano Venga Boys con Boom Boom Boom Boom a Paisaku Ragu. E questa la dedichiamo al nostro caro amico Mirko. Ecco, visto, beccato. E caro Dani, non me la fai a me, non me la fai a me. E anche Anna sicuramente lo starà aiutando con la sua bella vocina, eh? E già lo immagino.

Enrico, che fantastica giornata oggi. Bene, questi erano i Venga Boys con Boom Boom Boom Boom. Ok, si va avanti, arrivano gli Unconditional con Magic Fit. Bella questa. Something special for you. E questa la dedichiamo a The Crow. This is something special for you. For you.

quanto è bella sta canzone. Questo meraviglioso disco voglio dedicarlo anche agli amici all'esterno della chattina che ci seguono e soprattutto a Vasco DJ e Felix DJ.

Andiamo velocemente, sono le 23:31 minuti, quasi 32 su Radio Sole Luna. Bene, questo era gli Unconditional con Magic Fit. Arriva il dischetto bello bello per Micione, arriva Mamma Morelli alla console. Tutto per te, Micio.

0: Bravura, ma no, non sono bravo, non sono nessuno, sono una persona che ama la musica, tutto qui.
1: Alla console, alla console, alla console, alla console, alla console.
0: Mamma mia!

0: tutto per Micione. Ma no, ma quando mai? Qua i più grandi ci sono, c'è Micione, c'è Danny DJ, c'è sta Cucciolo, c'è sta Black Knight, ce ne stanno,
1: cosa bisogna fare sempre più? Il magazzino!
0: Prego Micio!
1: Con lo spirapunto! Cosa conta di più nella vita?
0: Anche Rita è fatta brava, molto brava! E Rita si associa a Micione. Anche Lore 80 si associa. Come dice Lore 80, i caramelli. Che non dice i caramelli. Va bene, questo era Mimmo Amerelli alla console per il nostro caro Micione. Si va avanti, arrivano i Typical con The Color Inside, mamma mia.

the color inside. Il DJ di questo gruppo che ha costruito questo sound si chiama Riccardo Piparo, un mio grandissimo amico. E io lo voglio salutare tanto tanto. Ci siamo beccati, ci siamo fatti una foto e ci siamo ricordati i bei tempi. Mamma mia, quanto tempo è passato!

Quando è uscita negli anni 90 per un bel paio di settimane, sempre al primo posto della top 10, mamma mia.

Mamma mia. 23:36:37 in questo istante su Radio Sole Luna con Roby DJ, questo è il Power Mix. Si va avanti, erano i Typical con The Color Inside, arriva lei, Natalie, con i Decent Lovers, con Surrender, questo la dedichiamo a tutta Radio Sole Luna. Come on everybody!

noi in discoteca facciamo sempre il poro po po po po po po po po po po po. Bello, bello, bello. I used to be surrender. ci divertiamo, Shaggy? Dov'è la Shaggy? Non la vedo più. E mo' è scomparso. Ok, questi erano i Sound Lovers con Natalie Surrender, che si va avanti, arriva lui, lo metto, il nostro, so qua, ecco, ciao Shaggy. Ok, arriva per chi, vediamo, aspetta, per il nostro caro amico Felix, qui, in chattina, arriva Gigi D'Agostino da Torino, insieme al motorino. Con il dischetto bla bla bla. La nostra Shaggy sente e guarda Grande Fratello. Freeze. E l'ore 80 si associa a Felix. Anche Danny DJ, sulle mani, batti, batti, batti.

Io già immagino il nostro Mirko che guida il camion e ascolta la sua song. Insieme ai suoi cagnolini stanno ballando tutti e tre. Oh, grazie Anna, mi batte le mani, grazie.

Il nostro Mirko mi scrive in privato, esatto, perché ho indovinato che stanno ballando tutti e tre. Ebbene, questo era il capitano Gigi D'Agostino con Bla Bla Bla. Si va avanti, arriva Sash con Stay e questa la voglio dedicare proprio a lei, alla nostra Shaki Shaki.

prego Shaki. Mamma mia. E Lori 80 si associa a Shaki. Questa sera abbiamo anche Poco Yo. Non è che ci avresti anche Alice, l'elefantino rosa? Mio figlio mi costringe a seguirlo, quindi conosco tutti.

Dani, mi fai questo remix, per favore? Thank you so much. Però ci voglio la stessa melodia, semplicemente un leggero restyling, ecco.

Dani mi ha mandato a quel paese. L'ultimo disco lo dedicheremo a Dr. VJ Step. L'orecchio all'apparecchio, eh? Così poi facciamo i saluti.

Allora Dani, si può fare sto remix, eh? Sto tocco magico su questa canzone, su Stay Beside. Però solo per me, eh? Anzi solo per noi, perché la crei tu, quindi solo per noi, dai. Se vuoi collaboriamo assieme, la facciamo insieme. E cosa uscirà fuori?

Ok, questo era Sash con Stay, con questa meraviglia, ma è una meraviglia sta canzone. Bene, si va avanti, arriva per il nostro Dr. VJ Staff dei Other Brothers. Boom, boom, boom, tutto per te, caro.

23:48 minuti. Allora, prima di lasciarci e salutarci, vi ricordo l'appuntamento a domani sera con il Power Mix e Robby DJ dalle 22 fino alle 23. Poi dopo di me ci sarà la strega dalle 23 in poi. Bene, bene, detto questo, io faccio i saluti, vi ringrazio della cortese attenzione e grazie per avermi ascoltato fino a quest'ora, perché è un orario un po' un po' esageratino, dai, però il primo maggio ci sta, dai, dai, ci siamo divertiti. Bene, ringrazio i titolari Sciacchi e Micione, poi ringrazio Elka, DJ Bello, Gianni DJ, Anna, Rita, ringrazio Felix, Alize, Claudio, Paola, The Cross, Fenice, Marica, Dr. VJ, Carlotta, Azzurra, Michael Knight, Lori 80 e Snook. Ok. Poi ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito all'esterno della chattina su www.radio.net, su tutti i dispositivi social, su Alexa e chi più ne ha più ne metta. Ringraziamo anche Vasco DJ e il nostro DJ Felix di Radio Sprint Palermo, che ci segue tutte le settimane. E vi lascio con Giorgetto Prezioso e Malvin con Tell Me Why. Noi ci risentiamo a domani e buon fine settimana. Ciao belli, ve voglio bene.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.